0: 不去，这有什么可不放心的呢？啊，太好了，太好了！啊，那我就到别的地方去检查了，你们继续工作吧。啊，不打扰了。
1: 不送，
0: 再见。
2: 他脑子没病吗？检查我们工作，不用管。查好每一个出城的人，不得有差池。
3: 是。
2: 警察。
4: 哎，
2: 老白，我这是辣椒面。
4: 没有。
2: 没有辣椒面。
3: 啊，没有。
2: 怎么回事？给我找找这儿辣椒面。
4: 快快快！
2: 快！
4: 快！
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 没人跟你抢，这个饭馆我们能不能晚点啊？非常安全。你说整个事跟我有什么关系？他们主要是你们两个人，就你们两人把我牵累，说点说啥？
1: 我不害怕，我凭什么说点啥？啊，
0: 抓我！
1: 我知道了，我说，我不知道我也说。
2: 我知道了，我也说，我他妈劝进去。你想得美，你知道什么叫就地正法吗？
3: 什么就地正法？我不知道，就是没等你说话就不知道吧？
2: 告诉报告，
4: 下次小胡。
2: 哎，小二，
4: 哎，
2: 二位客官，那里边请。
5: 别害怕，他们不是来找咱们。
2: 二位吃点什么？
3: 正经。
2: 帮我凉菜，
3: 两碗面。
6: 哎，好嘞！平时啥样还啥样，
7: 粮好啊，无愧手啊！
6: 你别砍呐！
7: 六六六啊，快吃饭！
6: 七条没呀？
8: 喊了吗？喊？
7: 他就是上次被抓那个，追追追！

0: 我花了20万欧元。抛楼地晚餐拍卖价是20万欧元吗？
1: Asta per cena con Pavarotti costa 200.000 euro.
2: Ma lui è morto.
1: 他死了。
0: 他死了？哎，谁说的？
1: Morto.
0: 好几个人都告诉我，昨天才见过他。
2: Pavarotti è morto.
1: 帕罗蒂真的死了，他在2007年就死了。
0: 最后一道菜
1: ，l'ultimo piatto，
0: 甜品
1: ，è un dessert。
0: 我希望你收下这个钱，先教我击剑，最后能让我这个中国企业家死在你斯泰方诺欧洲贵族的剑下。
1: Nobile della famiglia Stefano。
0: 这种方式死，我可以接受。
1: Questa è la maniera di morire, posso riceverlo?
2: Io dovrei andare in bagno.
1: 他要去一下洗手间。
0: 好，去吧。